Recepts i spoulops i pove. Sra shwidi da erti. Radio Dardimanti.